sulla dimensione 16, dimensione sotto, c'è un pezzo di musica, che è il canale con cui la scena si è uscita in Mauritania, quindi la roba c'è che esiste, la radia che è

Dimensi serie, Dimensi di Sosso, c'è un pezzo di musica di Caracol, dove la Cinesi è uscita in Mauritania, quindi la nuova invece di Casey, la radiata è